in qual modo usar si puote con riguardo pian pianino la bottiglia un po' si scuote poi si stura ma si vada che il vapor non se ne vada che il vapor non se ne vada ben quindi al labbro l'avvicini ben e lo bevi al centellini per l'effetto sorprendete non è tardi a consentire